0: Tácite metavovo Theo acusumen togio Evangelio.
1: Kyrie, Kata, Marcona, Geiu. If